0: momo che citi facendo ci bere avere momo che citi facendo ci bere
1: andiamo mai di nave o ci bere ne ne
0: ha monta ne da lì ne ne che ti facciasi ne fai un ci bere o ne ci bere ne ne ti facciasi.

Tu sai tu che, tu sai tu che, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra,

un uomo che non aveva la peste. Che non aveva la peste ma stava poco bene. Era stato portato via per sbaglio. Un uomo cane. Un uomo femmina. Un uomo vetro sul carro. Si era messo a letto ma non aveva la peste, ma moriva piano con la voce piccola. Il carro andava a Lazzaretto e nessuno si domandava se tutti i corpi avessero la peste. Sulla strada c'era un albero con i rami grossi. Bastava un salto per appendersi e l'uomo saltò. L'uomo cane. L'uomo femmina. L'uomo vetro sul carro. Che mentre saltava vedeva il legno scuro. Che mentre saltava vedeva il campo.